0: a sfadar, che tanta felicità hai già legato a stami, e semplicemente apprendi che il cielo sento alcanzar, pensando che vuoi amar. Por eso no puedo así.
1: De espacio publicitario.
2: Estamos juntos. Somos Cómplice FM.